0: imaginación del oyente. Potenciamos la imaginación del oyente. Sonidos que envuelven. Sonidos que envuelven. Radio Latinoamérica, la más escuchada.
1: Buongiorno, buonasera, los signori, la principessa. Non capito l'italiano, ma italiani della zona. Il bambino, Don Patricio e Crussi Cafunotti. Dalla piazza e dalla caletta per il mondo intero. Pizza più schiutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande. Spero che disfrutten del disco de Patri.